0: 觉得非常好啊，
1: 走出那种气势，走出那种气势了
0: 吗？你自己有没有觉得穿上这套衣服就自带一种很高雅古典的？
1: 我有这种感觉，真的有，不光是有那种高雅的感觉，就走过来以后，我感觉后面都是有股风的，就后期老师可以给我加一股。怎么把这个传统元素我们用起来，被年轻人喜欢，给它赋予一些现代性，这个其实很关键。
0: 这样的话，我就要推荐你们一个非常厉害的人物，也就是我们这一次马尾秀的设计总监。他是一个意大利人，对中国文化非常感兴趣，而且他当时看到这些东西之后，和自己之前的经历产生了一些共鸣。具体的我们还是要问他本身吧。
1: 可以吗？
0: 可以，我们来试试看他今天是不是有空。Hello， 马西姆。
2: Hello。
0: 就是想了解一下，您最开始看到马尾秀的时候是一个什么感受？
3: Quando l'ho visto sono rimasto molto affascinato perché oltre alla storia culturale, alla tradizione, a questo discorso che tramandano da molte generazioni, devo dire che sono rimasto anche molto stupito dalla qualità, dalla perfezione dei punti di questo ricamo.Dalla dedizione che queste signore ricamatrici ci mettono quando eseguono questi lavori e anche dal sofisticato abbinamento e l'armonia dei colori, dell'abbinamento dei colori. E, l'interpretazione che questo popolo, il popolo Shui, ha sicuramente dato un valore aggiunto a poi quello che io sono andato a creare, quindiQuesti ricami mi hanno veramente molto stupito. Mi stimola molto anche nelle creazioni poi delle collezioni. Quindi è per questo motivo che io a volte scelgo delle simbologie vostre tipiche, che possono essere i draghi, i fiori, i pesci, e come nei ricami appunto del popolo Shui. Quindi questi simboli, come voi mi chiedete, per me sono un valore aggiunto a quello che io...voglio trasmettere perché siamo un brand cinese e questo è essere orgogliosi comunque delle proprie origini。
1: 好，我们太感谢了，今天听马西姆老师给我们讲了这么多，谢谢马西姆老师，谢谢您，
0: 谢谢，
1: 拜拜。从他的这个表达当中，我感受到的最深切的点就是没有被大家所看到。我觉得是因为我们没有能够把它拿出来。我希望将来就我们的年轻的服装专业的设计师，用我们自己的语言，用我们自己的设计，然后来传达我们自己的民族文化。

0: 我觉得非常好啊，
1: 走出那种气势，走出那种气势了吗？
0: 你自己有没有觉得穿上这套衣服就自带一种很高雅古典的？
1: 我有这种感觉，真的有，不光是有那种高雅的感觉，就走过来以后，我感觉后面都是有股风的，就后期老师可以给我加一股。怎么把这个传统元素我们用起来，被年轻人喜欢，给它赋予一些现代性，这个其实很关键。
0: 这样的话，我就要推荐你们一个非常厉害的人物，也就是我们这一次马尾袖的设计总监。他是一个意大利人，对中国文化非常感兴趣，而且他当时看到这些东西之后，和自己之前的经历产生了一些共鸣。具体的，我们还是要问他本身吧。
1: 可以吗？
0: 可以，我们来试试看他今天是不是有空。Hello， 马西姆。
2: Hello。
0: 就是想了解一下，您最开始看到马尾袖的时候是一个什么感受？
3: Quando l'ho visto sono rimasto molto affascinato perché oltre alla storia culturale, alla tradizione, a questo discorso che tramandano da molte generazioni, devo dire che sono rimasto anche molto stupito dalla qualità, dalla perfezione dei punti di questo ricamo.Dalla dedizione che queste signore ricamatrici ci mettono quando eseguono questi lavori e anche dal sofisticato abbinamento e l'armonia dei colori, dell'abbinamento dei colori. E, l'interpretazione che questo popolo, il popolo Shui, ha sicuramente dato un valore aggiunto a poi quello che io sono andato a creare, quindi.Questi ricami mi hanno veramente molto stupito. Mi stimola molto anche nelle creazioni poi delle collezioni. Quindi è per questo motivo che io a volte scelgo delle simbologie vostre tipiche, che possono essere i draghi, i fiori, i pesci, e come nei ricami appunto del popolo Shui. Quindi questi simboli, come voi mi chiedete, per me sono un valore aggiunto a quello che io voglio trasmettere, perché siamo un brand cinese e questo è essere orgogliosi comunque delle proprie origini。
1: 好，我们太感谢了，今天听马西姆老师给我们讲了这么多，谢谢马西姆老师，谢谢您，
0: 拜拜。
4: 从他的这个表达当中，我感受到的最深切的点就是没有被大家所看到，我觉得是因为我们没有能够把它拿出来。